0: in one. O mi ni kaloku kofi kun.
1: Kivo.
2: Gary Mix.
3: Hello.
4: Say,
3: Ongbadu Adava.